0: Soirée mondaine avec Oria sur RCFM.
1: Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+. La radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio. Bref, le DAB+, c'est trois lettres pour une révolution de la radio.
2: DAB+. DAB+.
1: Plus d'infos sur ensemble-pour-le-DAB+.fr.
3: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
4: Ici RCFM, passe en mode été.
0: On parlera aide à la personne, aide à domicile également, tout à l'heure dans les experts à 9h05 avec Arthur Solinas en compagnie de l'association ACPA. Vous pourrez poser toutes vos questions à partir de 9h05 au 04 95 32 22 22. Que nous réservent les astres ce jeudi? Catherine Viguier, on parle de l'actu d'hier.
5: Et de Mars au Cancer donc à présent.
6: Bélier, votre enfance pourrait être sujet à réflexion, ça vous donne des ailes pour agir autrement aujourd'hui.
7: Taureau, quelque chose se joue avec la fratrie, un voyage, des études, une conversation.
8: Gémeaux, l'argent, votre trésorerie sont sujets à discussion, c'est à vous de jouer.
9: Cancer, eh bien, vous avez le vent en poupe. Afin de parvenir à vos fins avec succès, maîtrisez tout de même vos émotions.
10: Lion, votre sexe à pile opère et puis un grand projet verra le jour prochainement.
11: Vierge, vous avez des amis, des alliés et l'envie de participer à quelque chose de collectif.
12: Balance, vous êtes regonflé d'énergie pour votre carrière et pour tout rôle de responsabilité.
13: Scorpion, Mars en signe ami développe votre idéalisme, vos convictions et votre envie de parcourir le monde.
14: Sagittaire, vos désirs sont puissants, mis au service de vos gains, de votre bien-être et de votre sensualité.
15: Capricorne, vous allez vous impliquer pleinement pour vos partenaires amoureux et professionnels.
16: Verseau, vous êtes super efficace, mais gare à ne pas vous épuiser.
17: Poisson, vous vous enthousiasmez pour vos amours, vos enfants, avec l'envie de vous distraire aussi.
18: Et pour nous tous, on ne confond pas passion et colère.
0: Merci Catherine Viguier. Après le journal, on parlera citoyenneté. C'est le thème de cette semaine avec les lycéens du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio. Ils sont au micro de Marion Galland.
19: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Bonne matinée à tous, tissos et yurimezzo. Eviridroe, vous parlez Antonio Squarcini, Berno Lisia, les saludes.
20: Salut à Christophe, salut à tutti.
0: Un spedaculo raro in Ugelugur su Eriser.
20: E l'eclisse solare, o moa, pure avere in la maior parte di l'isola, in cui condizioni ultimali, non ta faccia occidentali, alla tutti i passionati di un club Calvi Astro 2000, o stra radio e Sierci FM, era in lumio, a Torre di Galdano, a Riser, pa fa vegan paste unimento e da vispitietti speciali, e sono marosi ispitatori ad essere venuti da mira su fenomeno come Raffaele, di un tapposta era Rodion Bastiacho.
21: Si mon venu n'a pas dit Bastia, perché dira ou log ou biou belle ou per vela, mi bar et per esse ou biou complet, a huit mots hésidad ou entre ou bin ou in Bastia ou cui. Alors si mon venu, du cousin passe mon avis d'où il y aura d'imbalagne, et si moi, fadje biéjet, per una horta et redes sociales et nanta et Facebook, et sauvé, per que m'vika Facebook plutôt que Instagram, et a doué ou que ou club dit Galvi, mais qui est l'eau mieux à voir, fadje a organisé à un cowboy, sous Steven Amen.
20: Un'impressione raccolta da nostra collega Savira Sargentini e un articolo di Sasirate da ritrovare nel nostro sito SRCFM in cui qualche ritratto di l'eclissa e di l'ingorghi maio che era di Naturino.
0: Ispegni i voghi provisionali sono in greve oggi.
20: E un movimento nazionale a chiama di noi sindacati e sostenuto in dialogo in Francia e in Corsica che lo sia a non dei finanziamenti, un rinnovo di medio a politica di reclutamento, i motivi sono spartuti dai sindacati isolani come USTC, CGT o Avenir Secours e anche a mobilizzazione resigati all'essere limitati in di noi, i rappresentanti nazionali di Sagreva saranno edi ricevuti a mezz'ora dal ministro dell'interno, un articolo da Legia a nostro sito Rino.
0: Au Gabidoulou di Vati d'hiver, si c'est un taseyar miscobert in una garcera in Ayaccio.
20: E una scoperta vata mentre una procedura di espulsione vata in una residenza di Astrada di Sanguinari. Secondo le nostre informazioni, sariani soprattutto vucili di gaccia e armi anziane di collezione. L'uomo di 60 si trovava sopra luogo al momento dell'intervenzione. Sarà convocato presto al commissariato da sapere di più anante all'origine di starmi e le condizioni di detenzione. Parava a precura da Ayaccio, mette dragonto a pista criminale e una lei in cui una qualunque affare in corso.
0: Si trasforma in mobilità in corti.
20: A collettività di Gorsega e a Comune hanno zifrato a 20 luglio una convenzione di rivitulità di territorio, fra i quali un progetto di riorganizzazione di mobilità è stata rinnovata prima a Strada di Ugalvario e prevede di nuovo un progetto a trasformazione di un quartiere di Agara in cui un polo multimodale, un parcheggio e mobilità dolce, ma anche una linea di bus pubblica che passesse per ogni quartiere. Jean-Félix Acquaviva, consigliere esecutivo e presidente dell'Ufficio dei Trasporti di Agurziga.
1: Se vuoi volontari e partenari centrali, perché abbiamo la competenza di mobilità per fare questa rete centrale all'anno di servizio pubblico di bus con la comune e l'università, aspettiamo un parere giuridico finalizzato, ma siamo piuttosto sicuri che quanta possibilità di valla, con la dimensione sociale e d'aiuto sociale studentile dell'università e del SSAS di la comune per gente in situazione defavorizzata. E dunque sarebbe una prima linea di un partenariato concreto di servizio pubblico di mobilità, ma di sicuro avremo d'altre riflessione non tasto fatto. Abbiamo questa rinnovazione di Agara portata alla collettività che permetterà l'intermodalità tra il servizio pubblico stradale, ferroviario e vie dolce a piedi e a bicicletta. Dunque questa è importante in e permette la facilitazione di mobilità per tutte le popolazioni e che rinforza l'attrattività di Agrumuna.
20: Un'intervista di Roland Frias e un articolo completo la ritrova annanto al nostro sito. Un marcourier giorno di cinema e a rimane in Bastia Strada d'Aliani a parte i porti di Ucube Fratelluccio di Regent. Dopo 10 anni d'attesa, i primi spettatori hanno scoperto lo spazio Maiot di Zeiza, in cui 3D, dioghi, fotoli che si allungano e una sala principale di 370 piazze in cui screno lungo di 17 metri.
0: Parliamo di sport, allora.
20: E un anno fa, il 13 d'agosto del 2025, la Federazione Francese di Balocca ciao all'asse Ayaccio da ogni competizione nazionale dopo la sua retrogradazione da Lega 2 a Nazionale pronunciata in principio l'estate da DNCG. Una valata di 6 divisioni in solo 2 mesi. Oggi giorno il club ayaccino continua la sua ricostruzione e si appronta a giocare in Regionale 1 dopo il suo titolo di campione di Regionale 2. Potrà raggiungere l'Ayaccino non ha anziani giocatori professionali e un effettivo rinforzato di noi da noi reclutamenti. E d'altronde il Sporting Club di Bastia si rinforza e di noi un giocatore nuovo, Cleo Melier, porterà la maglietta turchina sino alla fine della stagione di Lega 3. Su Dion, un laterale di 21 anni è stato imprestato un anno da suo club formatore UFC Metz e il 6° giocatore è arruolato da stagione per Bastia che si spiazza a stuonare sera a 7 ore in Obagna. Ecco Christophe, su primo notiziale e ci ritroviamo a 7 ore e mezzo.
0: A dopo, Valentino.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tall'isola. Gioia, su tiuburu e basta.
0: Sarà sulla natura udam pu staman, in bordi mare come in montagna, fermerà debole uantu e di imperadure so di già alte, pod un mezziorno, ugello fermerà turchino in bordi mare, ma qua de du mezziorno in montagna, soprattutto in de ugiantru, fermerà debole uantu e poi d'imperadure fermeranno sempre sopra quelle di stagione di Zeirai farà sino a 35 rai in Deugiantru 36 in Ayaccio ma di non anto all'inco o mesono di Agursiga sino a 34 a 35 rai tra Balagni e Cavigursu e sino a 36 rai in Uruglione o Assiaccio pedumane venderi sarà balu d'ampo tutta giornata fermerà debole o anto e un scambieranno d'anto e d'imperadure.
19: Ici RCFM.
22: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: A ringraziare di seguire noi se bocci radio unida o all'Inter CFM e so se tu re meno 25.

0: Un concert d'un comantinom sabadouzer ou gwen dizh daoz tou en o gwadro di tchida de la infest sara donc a pertezi dan ore.
1: Et les gars, quand vous étiez petits, vous les appeliez comment vos frères et sœurs ?
2: Pour ma sœur Justine, c'était Juju.
3: Moi, mon frère, vu qu'il était tout petit, je l'appelais Microbe.
1: Et toi ?
4: Moi, ma petite sœur, je l'appelais par téléphone, environ une fois par mois.
1: Depuis 70 ans, la Fondation Village d'Enfance Ensemble, anciennement SOS Village d'Enfants, agit pour que les fratries confiées à la protection de l'enfance grandissent ensemble.
5: Faites un don sur fondationvee.org pour que frères et sœurs partagent la même enfance. À la maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
6: Ici RCFM, passe en mode été.
0: Bonne matinée à 7h30. Et bien, on parle d'Antoine Squarcini, Berounou Dizial, et Principiem, ou coup, on a rétrospecti, ou on a nouva, ou à l'occurs, ou perdi, ou on a des squadres brouvezounales.
7: Ou très riche d'Aos, ou du 2025, qui a fait des razones et franchises à Dibaloc, à Chao, à la CIA, ou dans ogni compétition nationale, d'opas, ou rétrogradation, et dans l'égadouille nationale, et dans, prononcée à la DNCG, on a valat à 10 divisions, in solo 2 mesi, ou d'hier, nous, club ayachine, continuer, d'hier, de reconstruction, s'apprend à jouer in regionale 1, d'opas, au titolo di campione di regionali 2, voltiamo in cui voi Alexandre Antonini non è stata castigata per la Serie A.
8: Cubrima una promessa e vendi da un'estate di nuta di dicembre 2024, i potenziali compradori sono allora numerosi e c'è l'avvocato Gadalano Arnau Bacheroig che si presenta per una ripresa. Avrà permesso all'uno di Isavicini, Francis Perez, o Mudafa reazionare maggioritario al capo dell'anziana holding proprietaria di l'ACA di presentare una somma di 2 milioni accompagnata da una garanzia bancaria di 10 milioni che fa da fine sarà farsa. Un basta mica, dice il gendarme finanziario che ricusa i dirigente Iacini in appello 15 luglio 2025. Fugo alla Nuorsoni si indirizza allora a Saia Stampa, diventa un modello finanziario budente per mantenere la SEA nazionale, dicendo che non c'era mica il rischio di riposo di bilancio e c'è questa direzione che sarà pigliata. Con un debito di 13,5 milioni, la SEA è esclusa dai campionati nazionali il 13 d'agosto un anno fa e sarà in liquidazione giudiziaria 5 giorni dopo. Nuorsoni si andrà Radio Club, con un messaggio che firmerà in mente di Lacanita Iacini. Merci, Baggi e pardon.
7: Invece, il club non è proprietario di installazione deve pagare una pigione ogni mese, pigione quasi doppiata, costando da 2.500 euro a 4.000 euro, secondo un nuovo presidente di l'ACA d'Italia, in un articolo da Ritroa, annunciato sul nostro sito. Sempre in un dominio di sport e di natazione, Sauveur Cristofini, licenziato di UGFC Natation, entra oggi in competizione per i campionati d'Europa in Saint-Denis, categoria individuale, a solo 16 anni, è stato medagliato d'argento l'unico a squadra di Francia di 4 volte 200 metri in auto libero. Partecipa di stamani Sauveur Cristofini a eseri di 200 metri e ha realizzato questi pochi mesi performanti sopra quelli di Léon Marchand a stessa età. Sauveur Cristofini è da suita a televisione a partire da 10 ore meno 10.
0: Erano milioni di persone in Francia e una decina di migliaia in corsa e gaffidia o gelo e riserva.
7: E l'eclissa solare si può avere in una maggior parte dell'isola in cui condizioni ottimali hanno avvicinato occidentali. All'atto gli appassionati di un club Calvi Astro 2000 a Ostra Radio e CRCFM era in Lumio a Torre di Galdano per fare questi avvenimenti in diretto. Sono numerosi spettatori adesso spiazzati per mirare sul fenomeno in dialogo in Corsica. L'eclissa ha indignato d'altronde ingorghi tremendi in Ajaccio come in Bastia, una tesa che valeva un golpo.
0: I spingi voghi provvisionali sono in greva oggi.
7: E il Movimento Nazionale ha chiama di noi sindacati e sostenuto in dialogo in Francia e in Corsica, che l'usia nanta i finanziamenti, o rinnovo di mezzi, o a politica di reclutamento, i motivi sono spartuti dai sindacati isolani come USTC, ACGT o Avenir Secours. In questa mobilizzazione risiede ad essa limitata in denoi, i rappresentanti nazionali di Sagreva saranno edi ricevuti a mezz'ora dal Ministro dell'Interno. Articolo da Ledia a nanta un nostro sito.
0: L'insegnamento immersivo buntelo di sviluppo di lingue regionali.
7: Da un paese basco a Britannia, passando a Catalogna, si è imposto sul modello educativo come in Corsica, d'altronde in cui i classi immersivi in pubblico e a rete associativa a scuola corsa, eppure certi opponenti sempre le due versioni. Allora, sono due modelli differenti o è un falso dibattito? E mi posto la domanda a Jean-Marie Arrighi, aggregato di lettere, anziano ispettore pedagogico di lingua e cultura corsa e autore di parecchi libri su Zudietto.
9: sono nati dall'impossibilità di fare l'immersione in un sistema pubblico che il Consiglio Costituzionale ha sempre rigusato prima con i testi come erano da citarla. E in un frattempo è venuta la legge Bollac, e la legge Bollac tra l'altro affari permette di fare l'immersione in un sistema pubblico, e è stata utilizzata questa possibilità a Spicera in Corsica, qua va mi pare 90 scuole pubbliche immersive, e qui non penso mica che la ci sia un'opposizione, perché un privato associativo forse può di più fa sperimentazioni di sistemi educativi più nuovi e i risultati pari rumore, invece che un pubblico è solo a poter toccare una maggiorità di scolari a lunga data. Dunque penso che lui potrà andare di paro e in collaborazione.
7: Jean-Marie Arrighi, che non ritroveremo più a lungo, autoremo in un quarto, dopo 10 minuti, sarà un nostro invitato lì a redazione e risponderà alle domande di Roland Frias. Ecco Christophe, passo secondo notiziale, ci ritroviamo a 8 e mezzo.
0: Allez, ado, boue, à 8 e ça, on nous disait avec Marion Galin.
10: Toyota Monte Auto a vostro servizio da boi più di 25 anni, in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Ad ava ugaro die dorn a vigilanza zampre o minimo simna dumana ser, a cilige Meteo France, staman e celu durchino in ogni luogo, in bordimare cumi in montagna, o anto e debole, ed imperadur e dunque so di già alte su mesiorno, francheremmo i 35 rain de ugiant, u 36 in aiaccio, verso zarte purtiviciu, madino nantabia di oriental, sina 34 a 35 rai tra balagna e gabigur, su tempo a solana du mesiorno in bordimar, e in li saranno di più numerosi in montagna e capiranno ogni tanto a quad quanto fermerà debole e poppe d'un venderi a giornata sarà assai assolanata in cui montagna fermerà debole quanto e non scambieranno mica d'imperatore.
5: Ici RCFM,
6: acti locale, musique et bonne humeur.
0: Cap sur Aller et dans un instant dans l'écho d'ici, la suite de notre rencontre au domaine Padoulone avec Isabelle Donignazzi et ses invités. Bonne matinée à tous. Oh

0: d'Odier Douma, un extrait du premier album de ce groupe talentueux. Un grand bravo à Hélène de Bastia qui était la plus rapide et qui repart avec la chaise RCFM, Sidé Nanterche FM et So Autoremetsu. Et Beridroem, on parle en tonne square chine, et Berlou Diziale, et Principiem, ou quoi, Gré, ou Aoud, et dit Spinivo, qui provisionnali.
1: Il y a un mouvement national, et a tiama di noi sindicati, et soutenu tout indilogo in Francia e in Corsica, che l'usia ananta politica di recrutamento, ou rinou di mezzo e finanziamenti, qui s'appoggia gno di orno ananta e collettività lugali, i motivi sos partuti dei sindicati isolani, come OSTC, Lucien Rossini, ou zo rappresentante osis de B, tiamato da Alexandre Zanguinetti.
2: Noi siamo solidari di l'azione di Spendivo di francesi, ma qui di noi aspettiamo risposte non da qualche punto che concerna o trattamenti di l'operazione e di finanziamenti dei servizi di incendio. Pensiamo che adesso divise per collettività qui in corso di tene a strade, visto che il gusto dell'operazione è di più in più maggiore, i voli sono di più in più maggiore, ci vogliono in un terreno di più in più mezzi per affrontarli, e ben intese, non abbiamo più la capacità, non avremo più la capacità da qui a poco di far fronte a questi voli e a tutte le conseguenze di riscaldamenti climatici.
1: I rappresentanti nazionali di Sagreva e di Sarani ricevuto a mezz'ora da un ministro dell'interno, un articolo e da lì di nante al nostro sito.
0: Una nuova udrege da ostu di 2025 federazione francese di Wallocca ciao alla sea ghiaccio da ogni competizione nazionale.
1: Una valata di 6 divisioni in solo 2 mesi da Lega 2 a Regionale 2. Odierno il club aiacino continua di a sua ricostruzione e si appronta a giocare in Regionale 1 dopo il suo titolo di campione. Punarani Guntala aiacino nanta anziani giocatori professionali e un effettivo rinforzato di noi da noi reclutamenti. E benché il presidente della sea ghiaccio Michele Tor palese che il più duro è passato, il club non è proprietario di installazioni, le infrastrutture di Timizzolo sono proprietà private e poi nel 2019 devi pagare tanto una pidione ogni mese, pidione quasi doppiata quest'anno da 2.500 euro a 4.000 euro secondo un nuovo presidente della SEA d'Italia in un articolo completo da Lidia a Nanta uno scusito.
0: A un capitolo di vati diversi 70 armi scoperti in una garcerina Iaccio.
1: Una scoperta tremenda vata mentre una procedura di espulsione fatta in una residenza di strada di Sanguinari. Secondo le nostre informazioni, sariani soprattutto fucili di caccia e armi anziane di collezione. L'uomo di 60 si trovava sopra luogo al momento dell'intervenzione. Sarà convocato presto al commissariato da sapere di più ananta l'origine di armi e le sue condizioni di detenzione. Parava a precura da Iaccio metti da canto a pista criminali e una legge in cui una qualunque affare in corso.
0: In Corsica sono decine di migliaia di persone che si sono spiazzate per figurare l'eclisse solare e l'isera.
1: L'uomo ha potuto avere in la maggior parte dell'isola in cui condizioni ottimali hanno facciato occidentali. Alla tutti gli appassionati di un club Calviastro 2000, Ostra Radio e Circe FM era in lume a risera a Torre di Galdano per farvi campare l'evenimento e darvi qualche spicchietti, pa di spicchietti speciali. Sono numerosi spettatori a 10 minuti da mirare sul fenomeno come Raffaele, giunta da Orudio Novastia.
3: Siamo venuti dalla posta di Bastia perché era un luogo più bello per vela, mi pare, per essere più completo. Abbiamo esitato entre Ubino in Bastia o qui. Allora siamo venuti, così passiamo una due giorni in Balagna e siamo fatti viaggiare per una volta in rete sociale e non e Facebook, e so vecchia, perché Facebook piuttosto che Instagram. E aggiungo che il club di Galvi, che è l'uomo che ha organizzato in Cuba questo evenimento.
1: Impressione raccolta dalla nostra collega Saverio Sargentini, un articolo di Saserate da Retroa, non dal nostro sito, in cui qualche ritratto di l'eclisse e di l'ingorghi maiodino che l'ha indienato. O Marco è giorno di cinema e ha rimane in Bastia Strada d'Aliani e ha aperto i porti o cube fratelluccio di un regent. Dopo 10 anni d'attesa, i primi spettatori hanno scoperto su spazio maiod di 6 sali 3D, dioghi, futoli che si allungano e una sala principale di cinema di 300 170 piazzi in cui screno lungo 17 metri.
0: E per compie su Lusiano la parola di sport e di natazione e cu Brudigio Sauveur Cristofini.
1: A solo 16 anni, licenziato di UGS Natazione, entra oggi in competizione per i campionati d'Europa in Saint-Denis, categorie individuali. È stato medagliato d'argento l'unico a squadra di Francia di 4 volte 200 metri in noto libro e partecipa di stamane ai seri di 200 metri. Ha realizzato si pochi mesi performanti sopra quelli di Léon Marchand a stessa età. Sauveur Cristofini è da Zuita a televisione a parte da Città di Giure Menudeci o Zuita Remi.
0: E poi si deu prodigio di...
1: Amon di Busca,
0: di Mancelle, di...
1: di tutto.
0: Di Nudizia, di quantunque.
1: No, qui sa no, ma qui è piuttosto Marion Gallo a noi, voilà. E vi invito a...
4: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: E sulla natura o tempo staman, ma sulla besione sarà in Gatiui, con acqua delle imporalesche in montagna, verso l'aia o giantro, in pumonte di no fa de gas, o sol e sa facchera, dove besione o in bordi mare, o anto ferma debole o, di l'imperatore sempre assai alte per la stagione, sempre sta vigilanza o minimo sino a domani sera, ci dice Meteo France, s'aspetta sino a 36 rai in de o giantro, 37 verso l'inco, o rione di Burtivetio, 35 in Iacciu in Capigorso di Nu, 36 Rai, Nante Ruglione e Vastiacciu per domani e un scombiera o tempo, un tempo assai assolenato a Madina e poi due mesi giorno temporale in montagna e i temperature fermeranno assai alte.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Désir sorti dans un instant dans l'agenda et puis nous irons nous balader, randonner dans le Cap Corse dans notre rendez-vous Ingiour avec Jérémy Leboeuf-Colombagne, accompagnateur en montagne qui est avec nous cette semaine.

0: envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
1: Ici, une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici, RCFM.
2: Sadeccio Rilanter, CFM, Aringradia, Idesen Kunosku. L'informazione di Coupal, Antoine Squarcini, buongiorno.
3: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Reagisce al festival Porto Latino dopo l'evacuazione di un pubblico usato il suo scorso. L'organizzazione ramenta che il principio di precauzione ha indienato questa decisione e che nessun problema strutturale non è stato messo in risalto dagli esperti, esperti che d'altronde mettono in daganto ogni liam in cui la formazione di un parcheggio e un festival. Per ciò che tocca il rimborso dei biglietti, l'organizzatore domanda di qualche giorno di pazienza agli enti concernati, o tempo di amici in piazza dialogica necessaria, logistica necessaria. I spegnivoghi professionali sono in greva oggi, un movimento nazionale a tema di noi sindacati è sostenuto in dialogo in Francia e in Corsica, che l'usia a non dei finanziamenti, un rinnovo di mezzi o a politica di reclutamento. I motivi sono soprattutto dai sindacati isolani come OSTC, ACGT, Avenir Secours, e in cui a mobilizzazione risiedia di essere limitata in di noi, i rappresentanti nazionali di questa greva saranno di ricevuta a mezzo giorno dal ministro dell'interno, articolo da Ledia, annota un nostro sito. Un anno fa, il 13 agosto del 2025, la Federazione Francese di Ballo cacciò la Serie A da ogni competizione nazionale. Una valata di 6 divisioni in solo 2 mesi, da Lega 2 a Regionale 2. Oggigiorno il club Iacino continua la sua ricostruzione, sta pronta a giocare in Regionale 1, ma il club non è proprietario di installazione, l'infrastruttura di Timisolo sua proprietà

Grupo Latra, tu a deciore 4 in RCFM e io ti dico gampa, siati benvenuti se voci raggiungiti, un'ora insieme in due t'avremo da qui a poco piacere di ritrovare Christophe Zagaglia per i nostri girandoloni.

0: Mylène Farmer sur RCFM à 10h54. On retrouve Marco Biancarelli. Buongiorno.
1: Buongiorno, amici. Abbiamo tutti in un nostro corpo un manuale segreto in ogni cellula. Su manuale si chiama ADN. Ma chi sarà? In corso potremmo dire acido desossiribonucleico. Ma diceremo semplicemente ADN, così sarà meno complicato e non c'è mica da sbagliare. Potremmo immaginare l'ADN come un libro tamanto in due, ogni pagina contiene una ricetta. Una per fare un muscolo, una per l'ossi, l'altra per i sangue e così via. Dunque, contiene per ogni essere vivo un'antasatara, uomini, animali, piante, anche batterie, istruzioni che dicono ai ceduli come cresce, come funziona o anche di che colori avremo l'occhio o i capelli. Queste informazioni sono per la più parte ereditarie e si trasmettono di generazione in generazione. Tutto ognuno ha uso proprio codici, dunque un ADN ben differente dall'altro essere vivi. L'unico che spartini gli stessi ADN sono i veri Diomeda, perché tutti e due venivano dalla stessa cellula O. E c'è una sapere di noi che è descritto con solo 4 lettere chimiche, chiamate nucleotidi, in cui quali si può costruire tutto ciò che è vivo. Allora, pensate, in ogni piccola cellula di vostro essere c'è scritto un codice completo di ciò che voi siete e le informazioni, malgrado essendo indrinta un affare vaghi invisibili, sono talmente lunghi che se noi stendiamo farebbero vaghi a 2 metri di lungo ognuno. È un libro di vita, di vostra vita, ma più preciso.

0: Dans Vilou, Tinanta RQFM, Ringradia, Udessinkounos, Koulinformation, Inco Paul Antoine Scorcini, bonjour.
1: Bonjour Arthur et bonjour à tous. Tu as la parole à Disport et d'Innatazion et pas Principia. Sauveur Christophini s'est qualifié tout Norava, pas au prima mezzavinale européenne à Iseri et d'Iou 200 mètres in auto libre. Une catégorie individuale et à Sol Uzericani, ou licenciato du GS Natation, a compio in 1 minute 45 secondes et 93 à performance française plus bonne di meno di 17 anni. Ormai li tocca Franca a mezza finale o puletti suita a televisione a partasi da 7 ore meno un quarto di sera. Reagisce il festival Porto Latino dopo l'evacuazione di un pubblico usei da osso scorso. L'organizzazione ramenta che il principio di precauzione ha indienato sa decisione e che nessun problema strutturale non è stato messo in risalto dagli esperti, esperti che d'altronde mettono da canto ogni liam in cosa formazione di un parcheggio e un festival. Per ciò che tocca il rimborso dei biglietti, l'organizzatore domanda di qualche giorno di pazienza agli enti concernati, o tempo di mettere in piazza la logistica necessaria. I spegni voghi professionali sono in greva oggi. Un movimento nazionale a chiama di nuovi sindacati è sostenuto in dialogo in Francia e in Corsica, che lo sia a non dei finanziamenti, o rinnovo di mezzi o a politica di reclutamento. I motivi sono soprattutto dai sindacati isolani come OSTC, CGT o Avenir Secours. In questa mobilizzazione risiede adesso limitata in noi, i rappresentanti nazionali e di Agreo a Sarani ricevuti a mezz'ora da un ministro dell'interno, un articolo usano e da Lidia annunta un nostro sito e poi sapete che un marcore e giorno di cinema, dunque era a Rimani in Bastia, annunta la strada d'Aliani ha aperto i porti isoporti o cube fratelluccio di un region dopo 10 anni d'attesa i primi spettatori hanno scoperto su spazio maio di 6 sali 3D, dioghi, vottoli che s'allungano e una sala principale di cinema di 370 piazzi in cui un screno lungo di 17 metri.
0: C'était parfait.
1: Catch à TVA.
0: Quand elle a pris un cinéma cousin, Nantaona Gumun a dit qu'elle est bon signe.
1: Aïe, que surtout l'activité s'y porte bien. Et salutez-moi de nous tous les gourses qui s'impegnent dans le cinéma. Des connaissances, quelqu'un. Et qui fait un coup part.
0: Ringraziamo, Paul Anton. Tu retrouves-moi demain.

0: E pe a ze egui da baji viuri di comenso Albertini, a gronig a partir, sa ramadji, a eankou, injir ou simo a, non ta vreguen sa mor a simon sa, me sina douyour.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici RCFM.
0: Et au Dizibar, la dialouna, Riacou Vincent Albertini, ou j'te ma sainte.
3: Alouna, Ria. On n'est mica di gwelle et bien te qui si rimarca nous ou bidou. Si ue e brima ou erde, evron de largue, et dobu bene nous i viori, biuletti o bianchi, qui stanno in cima a bianta. E po, bene quer cosa altru. Quando viore zinewa, lascia dare da elu dischetti vini, tonduli, qui pare nu edru, questi so i vrutti. Quando ziseccano, diventano diari, quasi trasparenti, come bicule lune o come spettietti appesi a uentu. E da qui chi bene uso nome, allunaria, li ha da forma e a quella luce gli spettietti rispettiano. In francese è chiamata la monnaie du pape, perché sti spettietti hanno una forma isoldu. Si trova spesso bigina e gase, in dell'orti, o in i luoghi dove adara è stata drawaiata. Un'emica brubi una bianta in matia. Allunaria si sperdi esola e torna tutti l'anni. A niente la obra piuttosto bettanela. Si secca e si mette in casa. E sti spettietti d'argento fermano mesi e mesi. Di una bianta assai obrada per fare i mazzuli secchi. Allunaria non ha mica un musco forte, ma ha una maniera soia di sta, bella e luminosa a tempo. Non cerca mica un sguardo, ma quando si è, non ci ne scordiamo mai più. Bagetti viuridi.

0: Le trio mythique Goldman, Fredericks, Jones, à nos actes manqués à l'instant sur votre radio. Pour la suite, c'est Marco Biancarelli qui arrive dans Sarah Magia. Et oggi Marco Biancarelli ci parla di l'ADN. Ascoltate.
1: Buongiorno amici. Abbiamo tutti in un nostro corpo un manuale segreto in ogni cellula. Su manuale si chiama ADN. Ma chi sarà? In corso potremmo dire acido desossiribonucleico, ma diceremo semplicemente ADN, così sarà meno complicato e non c'è mica da sbagliare. Potremmo immaginare l'ADN come un libro tamanto in due, ogni pagina contiene una ricetta. Una per fare un muscolo, una per l'ossi, l'altra per i sangue e così via. Dunque, contiene per ogni essere vivo un'antasatara, uomini, animali, piante, anche batterie, istruzioni che dicono ai ceduli come cresce, come funziona o anche di che colori avremo gli occhi o i capelli. Queste informazioni sono per la più parte ereditarie e si trasmettono di generazione in generazione. Tutto ognuno ha il suo proprio codice, dunque un ADN differente dall'altro essere vivi. L'unico che spartini gli stessi ADN sono i veri di Umeda, perché tutti e due venivano dalla stessa cellula O. E c'è una zappa di noi che è descritto con solo 4 lettere chimiche, chiamate nucleotidi, in cui quali si può costruire tutto ciò che è vivo. Allora, pinzetti, in ogni piccola cellula di vostro essere c'è scritto un codice completo di ciò che voi siete e le informazioni, malgrado essendo indrinta un affare vaghi invisibili, sono talmente lunghi che se noi stendiamo faremo i vaghi a 2 metri di lungo ognuno. È un libro di vita, di vostra vita, ma più prezioso che qualunque biblioteca.

0: E quan giù la badantini cu chittigiole di più. E andiamo noi in corta a cu Gabi. Salute Gabi.
1: Saluto va.
0: Come va?
1: Sempre così è mai peggio.
0: Ali. Boh, siamo fresco.
1: Siamo romani, non volete.
0: Ah.
1: Siamo fresco.
0: Ah, fresco, ali, per asista. No,
1: allora, io da che ti vedi che bene la roba a me. Così sono primo.
0: Ah, oggi esiste un primo, gli. Ed è vinto a corsa.
1: Allora, voglio mandare un saluto sincero a Filippo di Pedalba.
0: Sì.
1: E dire, li prego, fuori i suoi parenti, la sua famiglia e tutti i suoi paesani, una stadina di Pedalba.
0: Ah, beh, vi ringraziamo Berello.
1: E di Buen Bogana, va, ce n'è uno di Pedralbin, così c'è Pedralbin, va.
0: Pedralbin, qui?
1: Pedralbin, che ha fatto un commercio in corti, metteria, patisseria. Si chiama Monsieur Astolfi.
0: Monsieur Astolfi.
1: Ah, è conosciuto, sono conosciuto, peso biscotti e li posso io a Filippo che è un bravo uomo. Un bravo uomo. Beh, siamo fatti appena amici e di un uomo che sa che è un compagno e quella faticata suante suante mi dà un pacchetto porta qui quella domoglia, porta qui quella domoglia.
0: Ah,
1: un bravo uomo, spero che tutti siano tutti così.
0: Ah, gli è bene che se noi eravamo tutti bravi come lui.
1: Ma giù, ma ci sono, ovviamente.
0: È un cassai.
1: Dopo io vengo a Filippo, una regione, che ci sono certe bottiglie, ho detto poi vado a corso, a Concordi. Poi vado a corso, me l'ha detto, era nel suo paese. E ce n'è una breccia. Posso io un nome, è una grande sofferenza, quello che la conoscerete.
0: E tutto il mondo la conosce.
1: No, e va questi 99% personale per la corsa.
0: Ah, gli è vero.
1: Ah, io ci sono fregattati, si sono andata anni e anni. Poi non ci ho più, che sono faticato, ma parlavo sempre corsa.
0: Ah, e poi c'è niente di
1: un affarino, di bastio, va. Mi è accaduto di andare nel medico. E quando è entrato nella sala di aspettare, era scritto si fa la corsa.
0: E di bere, no? Ma Bastia è sempre stata allora.
1: E un tono che ci ha parlato con i scia e io ho fatto tutta la conversazione in corso.
0: Ah, no, Bastia è un luogo che si mantiene, diremmo, a poco questo.
1: Si mantiene. Ma perché mi cagni luogo dove un tono c'è scritto questa? Non solo per il tuo.
0: Ah, no, ma
1: la saletta aspettava, gli era scritto qui si fa la corsa. Sarebbe che i commacci certe cose mettessero un gioco.
0: C'era
1: così
0: c'era un'andatura così a Caccanova che si chiamava compro un corso e metti di giano così beh, un commercio
1: si... male. Ho babbo io a Giuseppe Rottuario che sono accostato quello che è a Luna.
0: Ah,
1: perché un museo di Sermano vi ha dato 4 giardini e metà di 102 anni e figlia l'una per tutto
0: aia.
1: E piantare per far porcaglie per legno, per tagliare, per far picchetti figlia tutta l'una per tutto
0: aia, ma di bere chi ha già l'una chi comanda?
1: Ah, l'una che comanda ma c'è un affare con una mi sono scordato, non so mettere la maledetta se io mi sia tre pucci la dura, eh? Allora se si è creato qua lo faccio ora e caiuanda e so piccini figliano 150 kg 130, 140 e beh quando lo bussava domava sempre un burrice di sempre mai in enzo figlia neve fosse in tante montagne non so mica se lo figlia la luna per bussare questo si calchi pur caccia ci può dire.
0: Non so mica, ma so che le volte aspettavano la Santa Lucia.
1: Noi abbiamo già preso dopo Santa Lucia.
0: Dopo Santa Lucia,
1: sempre, mai adesso. E dopo le cantine erano fresche, le cantine si tenevano fresche e tutto.
0: Perché, bon, frigo all'epoca, non era mica, eh?
1: Non è che è camerevo,
0: no.
1: Non è che è camerevo, ma... Allora, oggi voglio dire un spiegio. Un giorno corso, so se brevità l'attualità, ricordiamo Cristo Fini, la Iaccino, da voi. Sei giorni.
0: Non l'ho mica visto passare.
1: Sei giorni, a una migliaia di gente, in attenzione, campionato d'Europa. E oggi si è calificato per mezza finale che lo corre stasera. Ha fatto spesi. Un più giorno medaglia di Francia. Sei giorni.
0: Sauveur Christophe.
1: Sauveur Christophe. Sauveur Christophe. Sauveur
0: Christophe. Sauveur Christophe. Sauveur Christophe. Sauveur Christophe. Sauveur Christophe. Sauveur Christophe. Sauveur Christophe. Sauveur Christophe.
1: Sauveur
0: Christophe. Sauveur Christophe. Sauveur Sauveur Christophe. Sauveur
1: Christophe.
0: Sauveur Christophe.
1: Sauveur
0: Christophe. Sauveur li breghiamo coraggio e tocchiamo legno berrello stasera.
1: Bon,
0: c'è niente a c'è, ora cominciano tutto il mondo di discesa. Fa tutto il mondo. Come
1: devi ragionare una storia?
0: Con piacere.
1: Così ti renderai una storia.
0: Ah, mi faccio piacere, mi ringrazio.
1: Allora, amico, a presto.
0: Allora, a presto, a domani. E anche a voi.
1: A te, a tutta la squadra e tutti i due.
0: Vi ringraziamo.
1: A meglio, Gabino.
0: Uno strutturano Isea qua in Bizzani. Saluto Isea.
2: Opa, vi saluto.
0: Come va?
2: Tutto va bene, e saluta Gabì.
0: L'avete inteso, ciò che l'ha detto.
2: Gabì, come è con mica chiamato l'anno scorso, non chiamava mica.
0: No.
2: È un peccato, sapere che affari. Io conosco, in casa moglie tutto, gli indiani, i legumi in costa e tutto. Quando mi cruciavo, attenzione, sempre buongiorno e tutto. Ma il nome è così, ci so chi ne so, boh.
0: Hanno mantenuto l'usi nostri di rispetto.
2: Allora, non ci mica parla da luna, no. esattamente ciò che l'ha detto, ma è a luna e no, è per conservare, a luna e no è per conservare, è per conservare che l'usi o legno, che l'usi o legume. Per esempio, da piantare una salata, ne stava nulla di aruna, e vaso di fresco ne stava nulla di aruna. E per conservare i pomi e i giuole, esattamente il virus di un regno. Esattamente il virus di un regno. A me mi domandano tutti gli anni che l'una è capiantata, non ne bisogna. No, ne bisogna. L'aruna è per conservare i vostri pomi, e i giuole, tutto ciò che si conserva.
0: Dunque, ce la mettere come?
2: A luna vecchia.
0: Come per un castagno.
2: Se piantate, vi fate una piantina di carote, si bavata, perché gli è conservata, si bavata l'una nuova, hanno la sorte tutte pilute. Non so, mi calisce, che fa la luna vecchia. La luna vecchia gli è per conservare.
0: Conservali.
2: Gli è così, gli è quando potagliate l'arbore, di ennaggio, gli è così.
0: Vabbè, ora sappiamo,
2: è lunga o paglia, è lunga la sarcia, No, per finisce opa. È tutta la differenza è qui. E non ci hanno parlato lunga. Non ci hanno parlato lunga, lunga. È venuta a forza di fare il stesso mistero, sia di buttare l'arbore, sia di conoscere un arbore, sia di conoscere l'orto. Non ci hanno parlato lunga. Le arune e tutto, gli è venuta a fuori misura, come via d'attività, vi dice, voglio dire.
0: Camminando sta con la somma.
2: Per esempio, sapete, non mica parla di me, sa conosciuto, ma mo violin ha fatto bene. Due ingegneri, sta da sempre. Hanno due ingegneri che la conosciamo a mo violin, avvocato a Bastia, sono giunti con una camera, ma non ti ho toccato per niente 2 ore. Sapete ciò che mi hanno detto quando sono partiti?
0: No.
2: Hanno detto, vous avez une connaissance exceptionnelle, mais ce qu'on fait maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous nous avez raconté. Vi rendite conto?
0: Ma forché a vostra sabienza, a vostra conoscenza.
2: No, ma d'accordo, ma sono stato stonato a fare qui, sono agricoltori, sono agricoltori.
0: Ah oui, ma
2: perché... nulla, lo ciclo dell'universo non si interessa pas. Vi rendete conto?
0: No, ma perché chi deve volte a voi?
2: Perché veniamo dal continente, attenzione.
0: Io manco un continente, io ho giusto niente un continente, gli agricoltori che facciano come i nostri, a poco preso, eh. Ma ciò che chiede è chi oggi pensano di sapere di più che una dura, ma buon giorno l'astro, una dura si indica.
2: Perché chi, come ti ho detto a Romani, non mica i sepoli vicini che gli ha inventato, quelli sono passati innanzi a me.
0: No, un po' più al di là, c'è una conoscenza che si tramonda da voi le che non danno, non è mica...
2: Esattamente, poi soprattutto che egli non ha internet né onda, egli era la sua maniera così di gioia, come me, e mi ha parlato l'onda, e ho fuori misura che lui sia poveregno, che lui sia...
0: ma sapete... 60 anni. Allora, voglio dire qualcosa, i tipi dell'antichità, i Germeloni, Platò, Socrate, tutti quanti, cosa dicevano? Dicevano ciò che guardava la dura. A lezione, io annunda se un nemico, si faceva così anche pure per l'astronomia, quando li viaggiavano, facevano viaggi in battello, tanti viaggi, di 6 mesi, un anno, ciò li guardava in stile. E dunque imparavano così, praticando. Non era mica una lezione imparata a scuola, non c'era mica una scuola per niente che via. Comunque si tramandavano a conoscenza così, ma a un contatto di una dura. E dopo sono giunte a scuola che le hanno fatto ciò che si chiama teoria. Ma bon, teoria di volte senza pratica, è quello che impedisce a niente.
2: E su niente a pratica va a grammatica.
0: Sempre.
2: E questa
0: è per quello che è meglio avere.
2: Le 2 settimane con voi, è passata bene, impeccabile, sempre un piacere.
0: Io sono contento con un piccio e sono appena commosso.
2: E tutto il mondo, e tutti i soli, e Giancarlo.
0: Ah, Giancarlo, salutiamo, l'abbracciamo forte, se lui ci sta assente. A so chi di volte l'ha un po' una reccia perché non si sa mai.
2: Oui.
0: Ha ragione, a casa è sua.
2: La prossima volta che poi venite.
0: Beh, domani.
2: Domani che già qui è vero,
0: domani ci sono sempre.
2: Vedete, certe volte, balizzata la mano, stata sempre, a casa tutti, balizzata la mano e pensate che lui e finalmente
0: abbiamo
2: tutto ciò che può fare. Anche domani, sangue la Madonna. Allora domani.
0: C'ho la ribusassi appena, Ise. Perché a me mi va giù l'istesso a fare.
2: Stata sempre. Io sono sincero, a me un riposo mi fatica. No, sono sincero. Un riposo mi fatica, dunque gioco travaglio.
0: E dopo vi viene un trimuredio, no? Io so sto a posare una mezz'ora scimisco.
2: A me un riposo mi fatica.
0: Beh, mi capisco.
2: Allora, opa, domani.
0: Ise a ringraziare, buona
2: salutiamo
0: giornata.
2: A tutti quelli che andavano bene.
0: Ci mancheremo. A Begi. Di vero, di volte ci scappa un giorno, a dada, la nada, teniamo corpo contunque. Allora, una stonda di musica ci ritroveremo dopo al 04 95 32 22 22 per dire a voi, aspettiamo le vostre diame. E a voi, una canzone di Carlo Rocchi, Odiaraste.

0: Alors, il y a racheté Edgar Loureau, qui, vêtu d'un simple bikini, non, il n'y a pas au mar, et Filippo Di Nonno, mica au mar. Saluto, Vili.
1: Saluto, saluto a tutti. Allora, prima cosa, salutiamo a tutti i nostri amici, a Gabi, ben sicuro, penso parole, e se ti essa, e poi, per dirgli che le mo' già detta, da voi che è giunta l'emissione, ci vuole che lui dia più tempo perché ne sa e ne sa, yeah. Dunque l'aspettiamo tutti i giorni e con gran piacere.
0: Ah,
1: yeah. E di sicuro li preghiamo a salute per le persone moia, che la urga il più possibile per noi.
0: Esattamente. Ecco.
1: Così Obama ha permesso di dire qualcosa perché abbiamo un affare,
0: yeah.
1: E sappiamo che di sicuro. La moneta parecchi volte l'emissione, ce che fa già so borsa di aso varietà. C'è si c'ho i gronti e vole, e canzone, e musiche, c'è di tutto, c'è varietà. Ma qualche volta mi è accaduta parecchie, o manco una, due volte, un'auto come oggi di appena speciale. E mi è accaduta con Giancarlo a un momento di emissione un aggiunta di.
0: Oh, per la
1: allora,
0: e cosa avevo Wawa?
1: allora, sapete che è difficile di voler di qualcosa quando non c'è nulla di.
0: Ah.
1: Ma tutto il mondo dice, ma comincia a parlare, mi dirai piano piano, hai da vuoi di qualcosa.
0: Esattamente.
1: E è vero che tutto parlando, ma bevo che è molto qualcosa. Dunque posso io a quelli che non chiamano mica perché chi dice che non hanno nulla di, che li vedono come me, esatto. Che di sicuro avrai qualcosa.
0: Parole sante giuste. basta ti chiarare.
1: La prima volta che ho detto così, perché era vero, avevo nulla di, e che ho fatto così, poi già così, cosa Giancarlo ha detto, e di vera, non l'ho mica copiato, ma fare un sketch di De Vos. Sapete che lui giocava un'altra parola, sai?
0: Ne ha fatto uno così, mi pare, dicendo.
1: Ma sicuro che io che non ho mica copiato, manca
0: bene. No,
1: Giancarlo che mi ha messo un video un'altra così, ma ha detto, ma pare tutto un sketch di De Vos.
0: E di Ebera che lui dice, on a dû l'un da dire. On a dit un dadi, ma come ha detto qualcosa.
1: Tire d'aria, forza di un dadi, ha detto qualcosa.
0: Esattamente. E poi devo te l'idea seguita così a parola.
1: Ma questa in più è vera. Hai visto che parecchie volte, quando noi cominciamo a parlare, dopo del discorso, passiamo a un altro soggetto, che non era mica previsto,
0: ah,
1: e dopo piano piano hai scorso la sivaggia e dimmi assai e parliamo assai.
0: Ah, è un'idea all'altra, di una parola all'altra, e poi venne qualcosa. Ma rivengono altre parole di Gabi, unici da allora, monsieur Astolfi di Gorto.
1: Sì, siamo coparenti, con Domi e un violo, siamo coparenti, hanno giustamente qui. Un buon show all'entrata dei Petral, ma hanno
0: di loro. Okay.
1: Facevano pane, i biscotti, e poi hanno aperto accanto un'osteria, di loro.
0: Ah, si può mangiare allora.
1: No, mica per fare pubblicità.
0: Ce l'ha dito, quando era gasta ce l'ha dito.
1: Ce l'ha dito, perché chi in più e più so piazza di Veneto, non tua strada, non tua radina, giusto all'entrata di Petralba, e so piazza di Veneto. E poi, no, per la roba è buona, allora.
0: E poi, quanto a me, a risera hanno visto passare un mondo, Gusti.
1: Ah, voi
0: tutti quelli che piavano un lumio.
1: È vero.
0: E perché in Bastia c'era un ingorgo da Montesoro a Time.
1: E poi questi forse anche più perché da questi tutto su conto questi dall'isola a Calvi forse si veia anche più per la piazza da più meglio per bere
0: per bere a buscadura di sole.
1: Allora va a presto a domani forse
0: si Dio vuole, così ci saluteremo la guerra di Abiazza di Saveria a settimana di
1: bene la accogliamo con piacere e aspettiamo un ritorno di un capitano
0: di un maestro di casa
1: allora sapete, ma questo la sapete, con Saveria, quando devo partire, tenete la catapulita,
0: eh? Bon. Beh, quando batto gusti a 5 ore, guardo sotto il Daulino, guardo sotto la Guerriera e mi dico, boh, manco un pezzo di carta, non si sa mai.
1: Detto sì, detto sì, passato un succione.
0: Ah, ci vorrebbe, oh. E mi guarda tutto. E tanto meglio, di così.
1: Sicuro, a presto, ma.
0: A ringraziare, Ovidio.
1: A tutti, a
0: presto. A presto e buona giornata a voi. E qui di Bera, bon, cioè mantenne un luogo pulito come il Castagneto, ne parlavamo di questi due giorni, come i nostri luoghi di montagna, di Biagia, cioè tenne i luoghi puliti. E qua, on démarre droit, una pagina di musicalità, c'è, ma con Gian Camillo Pasquali, che ti manta oggi a Castagne, ci ridurremo dopo per l'idea vostra, 04 95 32 22 22.

Giancamilo Pasquali a Castagna, tamanta oggi. Giancamilo che adesso in concerto in Bastia, o Centro Culturale L'Albor, un martedì, o 29 di settembre, andate pure un'ante internet a Pia e vostre piazze, perché di un artista da manto, e forse, dico con umiltà, in amicizia quantunque, ma una delle più belle oggi di Corsica. E ne approfitto, tiens. E risera di Raus anniversario, felice anniversario Giancamilo. Amici, aspettiamo sempre vostre diamante o 04 95 32 22 22. Facciamo un punto un'altra programmazione di Barada d'Orezza, te i luoghi di Giancarlo, giusto appunto, e di Amadu che noi saludiamo. Dunque oggi è di Uguerto Iono, se non mi sbaglio, o Dregi da Osto. Dunque stasera un punto con Corsica genealogia a 5 ore e mezzo in San Gavino, a scoperta di storia di Evamie e di Barada, con documenti inediti di XV e XVI secolo. Ciò la dici Corsica genealogia di un associo che fa un lavoro tamanta un mondo rimarchevole di ricerca, di produzione, di collezione, di una raccolta di documenti d'anteva mia, storia di Corsica, magnifico lavoro, e salutiamo di noi l'amico Flori che gestisce la Soju. Amici, allora un bacio di Barcellona in Patrizia Gattagega e ci ritroveremo dopo.

0: Patrizia Gattagiga, baju di Barcellona, baju di Barcellona e abbraccio di Abarada. Saluto a ma.
1: Saluto, ma e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Come va?
1: Sempre così, è preso nel campo.
0: Allora, che lo stia mudo. Ubrido. Sì, per sto caso, l'occasione gustia, mica un'altra lì.
1: sicuro. Sì. Allora. Beh, mi chiama, io non ho mica potuto assistere a questa conferenza, ma stasera ci sarà raggio.
0: Ah,
1: adesso. Io raggio mancata che hai la roba a portare.
0: E gli?
1: Ma non ho mica potuto fare altrimenti, ma oggi, per la genealogia di un paese.
0: Ah, di qualcosa di magnifico.
1: Magnifico, veramente, e poi tutta questa gente che facciano se ricerche. So, mi chiamo Giulia a Felicitali.
0: Ah, Felicitali e a Sustane di Dino, perché le volte sappiamo che la vita di un assoggio è complicata.
1: E poi è assai importante di va a conoscere tutto ciò che lui si è passato prima alla nostra generazione.
0: Ah no, sono tremendi, è veramente qualcosa che li va di maniera scientifica e con la maniera di spiegare di noi, perché di volte l'uomo può essere specializzato e specialista di agire un limo.
1: Ce la mette barulla a portare di tutti.
0: Esattamente. Così ci spiegherete domani o... So che l'hanno detto, dimmi.
1: Domani è l'ultimo giorno che tu...
0: Dopo ci sarà di più per una stonda, ma spero di essere di ritorno in questi giorni.
1: Sicuro. Lo strumento capitano lo mettiamo in riposo.
0: Questi l'ha preso riposo, lui sto ridrati, gira, face.
1: Morire nella poesia, il dormo è apparata. Dove si passa tutte le conferenze, l'ormo di Abarada si gira in San Gavino, e si è sgraigato, era in 2003.
0: Ah.
1: Ma era un ormo che era ambientato in tempo di libertà. Era avuto 150 anni, poco preso.
0: Dunque.
1: Poi l'ha chiamato l'ormo e abbarata, pigliato alle spensate, fu secca, stafilata, più forte, arginicata, l'ormo e abbarata, pigliato alle spensate. Va bene la poesia. Quanto ante temporali, nantalera me verai, l'uno stormo barucciale, oggi si ne va di male, e la chiesa orfanella ne monta la sentinella. Chi lo vanta tra i dore, di biglia o sobarra sole, era l'uso l'un cantone, fiertà di l'urugione, quando un tesimo annuella, che si stringe a cannella, ne corsimo sangavino, con un miogo un palestino. So che non si va san cent'anni, in un'ora face anni, d'affetto così pietoso, l'ormo si rende nuggioso. Bell'unio i rondinelle, dall'ormo le dittelle, e quest'anno l'uerano, trueranno, un luogo strano, ne siamo tutti affettati dal corpo acciaccati, per la vita e per la morte, da bistoiente entre sorte, tutto è l'appanculato, renuncio già avventato, o buona intonietta, sempre presente ha già detto. San Gavino e Neetto, un futtocco né fondo né tetto, Santa Vergine Maria, sempre clemente pia, ci salvò a cattedrale e un resto poco male. Ecco ci abbiamo poesia.
0: Di una bella poesia, ma non è mica questa qui che mi avete contato, detto, letto, non ta. All'epoca con certi Michele Dominici a Abarada.
1: L'ha pigliata. Mi diciamo, nei suoi concerti passa spesso.
0: Ma ricordo la voce.
1: Che tu ne parli, nei suoi concerti passa.
0: Ma ricordo perché c'era la viura di l'erba o di l'oro.
1: Io fatto un rigiato.
0: Non c'è un muro di chiesa, ma è una bellissima stonda.
1: Eccoci.
0: Ringraziabile, amato.
1: Saluto a tutti.
0: Un abbraccio,
1: a Begi,
0: amato. Yeah, di vera, di. L'arbre così so cumerà di sole, spero di agonzona che non stiamo a Sant'Aua di Bedros in quel fucci, e mio spero, e dopo ci ritroviamo 04 95 32 22 22, siamo a metà, poco presso di l'emissione, aspettiamo i vostri diamanti.

zanto quel fu c'è mio spere. Allora, cari amici di Dida Ostra, aspettiamo sempre il vostro diame 04 95 32 22 22. Allora, per parlare appena di ciò che si basa per i nostri paesi, questi borghioni, e beh, oggi per un detto a Riventosa stasera, china solidaria proposta dalla Soggiu Rivaiudo a 6 ore e mezzo, a pro di la Soggiu insieme, anche che bagunicide, che permette di sostenere le persone che vanno un continente per ragione medicale, ci sarà da bei e da mandia, e anche da valla, con il gruppo Gorincanto. Stasera di notte in Portivi, cioè 9:30 di Giancarlo Bappi in concerto a Madunara, dunque manca di sastonda di ganto e di gioia degli amici di Lavretto in Portivi, cioè, parlando di gioia e di ganto e di ballo, a voi ma stiamo a sentare, dove è usè, mal di bedre.

E qua oggi di Doria usè per mal di bedre, cosa è mal di bedre? So, sta malattia, di questa malattia di reni che fa di bedre, noi abbiamo i bedre, dunque mal di bedre che rabbordo forse tra l'amore e mal di bedre, cioè la legge è un libro di Milena Agus, la nostra barente sarda che aveva scritto questo libro, Mal di pietra, che è stato un successo d'amanto per un Mediterraneo, un libro di Milena Agus, che Milena Agus de orte veniva in concorsi, gasco traiente i lettori e l'astri e l'amighi e con rapporto con Mal di pietra che mi va già ben sa di nuovo un libro che ho letto sti pochi giorni che si chiama in francese Sul soleil de scorta che è uno dei più belli libri che ho bussato lì di una moida Barigumando, Laurent Godet, Le soleil de scorta di una storia che si passa in Italia, un paese che si chiama Montebuccio, piccolo paese di Italia, e dunque c'è una storia d'amore, di famiglia, di violenza, eccetera. E come sempre nel Mediterraneo ritroviamo certe caratteristiche di nostre, di Gerardio, dunque se volete leggere, due consigli, Milena Agus e Laurent Godet. Cari amici, aspettiamo sempre torno ai vostri diame, così no, te e io non ci andiamo al mare, siamo vicini. Dunque, 04 95 32 22 22, e per avanti, ma sta a Santa Giramondo, qui, Isola Cittadella.

0: Pamantu Gruppu Gallera Giramondu cu Isola Gidadella. A Gidadella Dalada, gu Gisè, saluto Gisè.
1: Ah,
0: di un paese Gidadella quantunque. So i baisoni che facciano a Gidadella.
1: Sì. Bon, è diverso, va, tutto va bene.
0: Teniamo corpo, eh?
1: Bon. Allora, saluto a tutti quelli che hanno chiamato, l'auditore che hanno chiamato. Allora, io di nuovo sono un po' come il vostro Pietro Albinco, eh?
0: Ah,
1: no, allora, ci abbiamo uno strutturano, Giuseppe Rivezzani, che è un Crenia, che è un Crenia Vatica,
0: sì.
1: Ma sappa, pone curi all'antica, e ognuno li porta a Zubruenda.
0: Sì.
1: Ma gli ha già saltato un affare, qualcosa con un bambino.
0: Manca qualcosa, no?
1: Cosa riviene? Zappa, pone, coglie e band e ognuno li porta a Zubruenda.
0: Ma ecco, qua è giusto.
1: Affan, cambieremo di come c'è stato l'eclipse. Per meno caldo, può essere che non cambiassimo di planeta, troviamo una planeta un poco fresca.
0: Ah, andremo per questi pianeta, so mica un fondo dell'universo, perché uno strobizzo di galassia, di geradio.
1: Ah, no, babà. Sto andando un'altra galassia, perché un dei nostri non si può andare. Perché o cotra o si cuce.
0: Ah, si accoglie tutto, a questi non c'è maniera di francarsi là di regalare.
1: Allora, come lei conta a Giancarlo, una parola, i cataritani, i soldi apparati, mi direte, beh, quelle americane sono forti, sono andati in da una, per noi sono i più forti, ma andà due soli, allora votate, facciamo si è finito. Se ma bruciato se non andiamo in zona, ma c'è speso l'imbecille, non andiamo mica ad andare un giorno, andiamo andare a notte.
0: Così è spento. Poi c'è chi dice San Suo Cristianino, a notte non si vede mica, dunque andremo di notte. Mica male. No, ma è di vera che cioè sti pochi tempi c'ho la tana. Ad imperatura di
1: un peggio,
0: e ancora di mi bar che le appena
1: c'è un po' d'aria, c'è un po' d'aria quanto
0: cioè
1: casire di nuovo un po' pure di sapeva.
0: Ah, non ma così, mi la dico un bastia a risera, io sono sortito sorto fuori di casa, mi mescio davanti a un bordo, ma si sta ancora
1: zero. Ma siamo stancati, bucato a metà il clima.
0: Ah, a clima.
1: Noi stiamo già rase, perché quest'anno io il primo anno che metto il clima in camera la notte,
0: Ma
1: metto da 25, ma senza il clima non si dà mica.
0: No, si dà mica, io ci penso di volte a niente, noi in corsi anco. Ce ne sortiamo a poco briso, dico bene a poco briso, ma in certi luoghi di Peste Francia o in Milano.
1: Ah. Sentivo che facevi queste temperature stavane, certo che a Bordeaux non so quanto già era qua.
0: Ah, non so mica, ma e c'è sempre il tuo con Bordeaux, no?
1: È così.
0: E qua, vabbè, in tutti i casi.
1: In questa maniera, ci ha fatto un blocco sotto terra.
0: Come li
1: fa? Sotto terra faceva meno caldo.
0: O Canada facevano così per il freddo, mi pare.
1: O caldo gli stessi.
0: Gli stessi a fare.
1: Ma sotto terra.
0: Mettiamoci in cantina. Come uino o gaggio.
1: Di cantina, io sto avendo perché c'è sempre un caldo interrato. E fa giù più fresco,
0: Esattamente, ed è così, è come Uinu.
1: Uinu c'è più fresco,
0: esattamente. Ecco, Ise.
1: Ma allora c'è una parola. Allora,
0: vabbè,
1: diciamo che caro padre, buonasera per voi.
0: Ringraziate,
1: ragazzi.
0: Ci ritroveremo, spero, da qui a poco. Non talonde, o ancora buona lata, non si sa mai.
1: Ma io sono in quel paese.
0: Ah, in due simo, in Pialia.
1: No, perché la data è comune, ma io c'è un paese, proprio ci sono i paesi, dove verso un luogo che si chiama Uvederetto.
0: Ah,
1: bella, guarda, la ghiaccio, non c'è più che da un paese quasi.
0: Sì.
1: Se non avessi che ho avuto la ghiaccia.
0: Di Abigino.
1: Ah no, ti ho dato la cupola. Ma perché io mai ho. Di
0: Carrello,
1: qua c'è stata di costruzione attuale.
0: Ah,
1: yeah,
0: come
1: non dico. Come tutti i comuni votati da ghiaccio, c'è caccia, va,
0: yeah.
1: Tutto pieno.
0: Ah no, ma è un caso di corsi casano, mi pare. Ecco. E beh, gli si allora, arriva in tutti i casi. E assentevi non talonde.
1: A prossima.
0: Ali a Begi. E buona giornata a voi. E ci avviciniamo da San Martino di Lota. Cuppiere, saluto bene.
2: Salute.
0: Come andiamo oggi?
2: Siamo partiti, problema.

0: e di pive, ci ca bene i giovani che vogliono stare là, c'è un fondario e si vuole. E niente, gli vuole ancora bisogno.
1: No, e poi ce l'ha detto, bon, ciò che dice di bere, di un mestiere, due uomini, un po' mica abbiava baganze, dunque, se dice noi giovani, bon, io ho già una vita, zona a zona, après ça l'animale, anche il burro se li viaggia il mestiere, eccetera, e l'animale, ma dopo dire, quantunque, non è manco un mestiere.
0: E
1: tu? È una vita, non è mica un mestiere, non è mica un impiego, un lavoro, è una vita. E di bere chi bon, volte è complicato, e allora quelli che provano, che hanno avrama, eccetera, dopo ci sono i soldi che mancano di noi.
0: Ma bon, e niente, quando hanno un terreno, tempi va, c'era più solidarietà, c'era più. Dunque, niente, dice, più un terreno, fa pace e che gambe. Oggi ONU e niente, vedevo che soli, oggi può vedere soli, bandevo della banda, e questo è, io dico mica che è un problema, ma è vero che un fondano e niente, vedono piuttosto i soli, bande, un minimo di reno, gli si barre di essere i soli davanti a parte. Siete dopo c'è casi che se ne vanno e c'è l'associazione, c'è i vre, poi c'è chi niente, è un po' mica bagan, i vre di associazione, dunque sono via la banda. Di un nostro problema, ma è vero che un mistero di Waccaio, di quello che fa Gabre o Ultimatore, è duro. C'è assai ostacoli e niente di tempi va danno, manca affitto, dici no, più guerra, più terreno, fa pace, oggi è finita guerra.
1: No, è finita e poi, ciò che dice è che, allora, io voglio, prima c'era Ugumuno, si dice Ugumuno, c'erano i terreni che erano a tutti, dunque si arrangiavano, uno voilà. Portava i begori, l'altro i vacchi.
0: Voilà, c'era Barola, Barola valia d'oro.
1: Poi la parola, va. Ma ciò che dice è che di noi, dopo c'è questa affare di Ubrezzo di Dereni, c'è un coso di Avine, di la resta di mio, di noi, che ci hanno messo il conto. A so che devo te ne parlo ancora l'antenna Agosti, ma ad essere una problematica maggiore per Agorsica, perché chi Agosti, porteremo a Ugumuno, ma stavolta Agosti di Adramandera ufficiale legale francese, e qui è case di Baese e i terreni, da essere complicato per tutti perché ce l'era a pagare. Ciò che odio è che siamo sempre in un certo punto di mio che non paghiamo mica o poco.
0: Paghiamo di meno che casca nel 2027, mi pare, no?
1: Allora, 37 mi pare.
0: Ah.
1: Mi pare, dopo. Hanno detto che passeriamo sotto un dritto comune a poco presso il primo gennaio 2038. È ben in furia?
0: Ci occupa.
1: E questi sei corsi un po' non mica comprare, un po' non mica danno i soldi regni e gas e ce l'era bene.
0: Attenzione perché come ha detto che chi sia invece gli rocco all'indiano
1: è sempre la stessa affare di luoghi di un mondo usano perché non siamo mica particolari siamo come i siciliani come in di luoghi di un mondo dove si è passato l'affare così è stata una strage dopo sono gli americani che comprano non sono mica io quelli che hanno i soldi lì
0: i russi
1: in
0: Italia
1: abbiamo due primore maiori l'acqua e la resta di mio
0: anche l'acqua c'è una buona
1: immagine
0: i politici questi respirano a fare male ancora un mezzo
1: Dopo è complicato e poi sappiamo mica come si basa un fondo, diciamo, un fondo di un problema, ma così.

0: era che avevamo il nostro gifà, un cuburo noi, a gente di Ugomuno, per gestire tutto questo, perché, bon, de urte un cuburo, e persone in particolare, i particolari, come lo si dice, se noi siamo a 50 metri da un mare, una piscina, un nemico. Ciò che arriva lì di nuovo appena, a tutto.
1: Wow, ma no, dopo, anche. Cioè per me si costruisce,
0: oh. Allora, devono fare regolettivo, ecco. Ecco B.
1: Ciao,
0: a ringraziarvi, a presto.
1: A presto.
0: Buona fine di giornata, a Beggi.
1: Anche a voi, a tutti,
0: a Beggi. E andiamo a Sante Angelo. Salute Angelo.
2: Salute a tutti. Bon. Ma parla appena della nostra lingua. Dopo c'è una poesia. Bon.
0: Ah.
2: Allora, si può dire che stavare contro le nostre lingue regionali hai cominciato durante il secolo XIX, è così? Ed è da tanto che i parlati di questi popoli, brittoni, basche, occitani, e ancora noi, ancora più, è molecco, è mo passa assai, ma siamo sempre qui, con i nostri usi, e siamo fieri della nostra lingua. Bon,
0: bravo,
2: attacco.
0: Yeah.
2: A tutti i capizzoni che campano nei grandi palazzi di Parigi, li voglio rammentare a questi personaggi che abbiamo una lingua, una vera lingua. A Broa Maior, la nostra lingua si può esprimere di tutto ciò che si dice nelle lingue straniere. E si sa che il nostro vernacolo della nostra lingua, è ricco e possiede tutti i nomi, possiede tutti i verbi, possiede gli aggettivi, i verbi e gli avverbi, che ci permettono di appiccare un significato per ogni cosa, ogni atto, ogni pensiero o sentimento. E che li vogliono fare un frullo, quelli che dicono che la nostra lingua sia una, sia sola una, ai pastori o ai campagnoli per parlare di castagne o parlare di capre. Che li sappiano che noi, con la nostra lingua, possiamo ragionare di tutto e tutto. A Broa di chi con la nostra lingua possiamo riscrivere tutto il Vangelo, tutta la Bibbia, tutta la storia di Corsica e quella di Arancia. Con la nostra lingua si può dissertare sopra la poesia di Dante, di Petrarca, di Racine o di Lamartine. Si può trattare d'alta filosofia, di un ragione di Descartes, di Dante o di Nietzsche. Con la nostra lingua si può imparare storia, si può imparare Utanega e a Visiga. A tutte e tutte le scienze devono essere spiegate e imparate in lingua corsa ai nostri studenti. Si può calcolare i contorni, i perimetri, si può calcolare l'area, la surface di un rettangolo o di un quadrato, le carré o di un cerchio. E poi si può calcolare di noi i volumi, di tutto e di tutto. Che con le nostre matematiche si può calcolare anche collante della luna. Bon, siamo qui perché qua su voglio vedere.
0: Eh beh, è vero.
2: Sì, è vero, abbiamo sta qui.
0: Se l'apre un viaggio e accorsi che ci vuole anche io.
2: Vabbè. Bon, e poi con la nostra lingua si può fare poemi, ode, sonnetti, novelle, romanzi e commedie. Oriente, siamo fieri di alzare la nostra letteratura perché la nostra lingua sia paro a tutte le altre lingue. E così sia. Bon, allora, una bella poesia che ho scelto per esperta con tutti, una bella poesia di Ivio Pasquali.
0: Ah.
2: Bon, che occupa, allora, di pei corsi che parlano mica tanto la sua lingua, e così gli fischeranno la pelle alla recce, facendo un... Ma dice così, o corso, rispetta la lingua, chi di ado surgente, chi di bui l'infinita, ado lingua strascina uso passato e porta o presente. Ado lingua, di speranza, e a mesa tutte lastre, portato coscienza, e va verso l'avvenire, senza dimenticanza. Ado lingua di ricca e preziosa, tanto in noi ancorata, ella di un nostro filo è l'unica curata che ci lea in l'eterno all'epica passata. Rispetta la lingua, sagrado souvenire di un popolo che porta in capo uso mandile che stringe ad estamora e guarda verso l'avvenire. Quando che tu parli corso, ti spieghi bello meglio, chi ha la lingua permesso di bue parlare di un futuro dell'uomo e dell'umanità. O corso, protegge la lingua che è bella minacciata, portanto gli è pura e linda, precisa e spongolata, gli è un ritratto dell'antichi che a chi hanno lasciata. Ecco questa bella poesia. Salutiamo a Ivo Pasquale. Non ne faccio d'astre, anche più belle.
0: L'abbraccio è molto forte. Un amico usò lì per dire le poesie di Castagniccio.
2: È stato
0: campato con la dietro. L'ho in casa anch'io, con il ritorno alla sua l'altro libro. Ivo è un personaggio, un amico e...
2: per la lingua corsa, ci vorrebbe mica a parlarne troppo, ma ci vorrebbe a parlarla.
0: Ma ciò che diede è che parlava prima di genovesi musicolo, di bere a chi principia con l'abbé Grégoire, che aveva fatto un rapporto, insomma ricordo bene, 1794, che si chiamava, ma già sbagliato, ma a poco presto diceva così, il titolo era «Come anéantir les patois». Et rendre universelle la langue française.
2: Chiamano quei patois.
0: Au patois, d'une manière disprezziva, sono mica lingue. E come in tutti i casi, oggi la l'abbé Grégoire, tutto il mondo si è scordato a paura, insomma, mica di lingua corsa.
2: È vero. Mi ha fatto piacere. A domani.
0: Il piacere era per me, ci ritroviamo domani.
2: D'accordo. Allez,
0: a ringraziarvi. Buona giornata, a Beggi. E a voi due, Monto a Vinzulasca. Saluto, Anto.
3: Saluto, Bo.
0: Vi sentiamo da lontano.
3: Sì? Bambino, no?
0: Appena c'è quantunque i bambini.
3: Sì? Aggiungo su un telefono incollato.
0: Appiccicato alla reccia.
3: Appiccicato alla reccia, ma la reccia è a oca. Allora, Bo, passando da sapere.
0: Ma?
3: Un saluto a tutti i nostri amici. E a quelli che sono assenti, a questa equipa, e poi mi è venuta un'espressione alla scione e mi ha chiamato per coprire l'aria. Sapete, conosci l'espressione? Sono venuto a coprire l'aria.
0: A coprire l'aria? Cosa, per dire qualcosa?
3: A scoprire l'aria. Mi sbaglio. Sono venuto a scoprire l'aria. Ha cercato di cose, informazioni, gli insegnamenti, sono venuto a scoprire l'aria.
0: A piano dice di nuovo?
3: Piano dice, ma gli è appena piaciuto che ti sa.
0: Ah, d'accordo.
3: Il studente che cerca a sapere, so che non è mica sapere. So mica se lascia, ha ubrato a ciò, ma... In tutti i casi un'espressione che mi è sempre piaciuta.
0: Bellissima.
3: E chi si è venuto a fare? Si è venuto a scoprire l'aria.
0: A fa spia, poi appena. D'accordo, ok. Ma diamo una bellissima espressione.
3: Domande, ma lascia se la conoscono.
0: Se la conoscono, ci fanno un passare l'informazione, ci diamano.
3: Sicuramente che la conoscono. Noi sono i paesani avventurati di subito, la conoscono. E poi una una poesia di Uganoni Usagesi, che si chiama Fumacciuludu.
0: Fumacciuludu.
3: Fumacciuludu, quello che ho fume qua. E dice così: ci comanda l'uere di ballare in cortesia ed avere buone maniere con tutta la compagnia, ma con certi toncasassi un vale di scappellassi. 70 anni sani che ho io c'ha compagnoli a sigari paesani sopravacci a boli cine docili e astuti, ma quanti fumacciuluti. Sana studia geografia, pallanuda deputati, e le so filosofia e quella di laugati, roba e denaro a guagna poco importa a verità. Imparano gli bunti, si genu li più sguastri, iso un li si può dare così, chi ne sanno più che l'astri, un vedenu sti stivali, che non so che è carnavali. È longa la compagnia di Uviuru chi ne sa, o quanto la pazzia, piano be sape fa, un spingimu la bambace, lasciamoli dorme in pace. Eccoci,
0: l'hai scritto
3: la
0: sonda del Sagesi. Sarebbe, ormai vediamo delle volte il professore gli spiega tutto.
3: Sì,
0: spiega tutto. Abbiamo detto i fumacciuludi.
3: I fumacciuludi.
0: Sì, è bella. Una bella lezione di morale.
3: Ti compro con suo libro, non parlo, non ta. La sociologia dell'epoca non è tanto cambiato con voi, e poi le parole con le sue amiche, espressione, un tipo a maniera, francamente la fa un tipo, se mi sono di così,
0: no,
3: ma di una maniera
0: canonico
3: un dipetto.
0: L'altro di petto.
3: Di petto, che c'è una paglia di maglie.
0: E poi rammenta di nuovo appena le caratteri della Bruyère.
3: Gli era di ci assai da presa a me si è appena ispirato di certi buidi, non teso cose, perché si vede che la cultura che l'ha letto assai autori francesi, stranieri e anche italiani, per poi, ma bon, te racconto un po', l'uomo era un buon livello.
0: Ah, è un buon livello, come puoi dire, di un piede di legge. So che lo scriveva, francamente, gli dava rigomanda a tutti.
3: Esattamente, e così, voglio un mica.
0: Ah, vai!
3: Anni di più, e poi, allora, sono un mica umane, bibegu buone vacanze, forse a un istione, come stai dicendo.
0: Con piacere fossi lavoro.
3: Si di ore. Mancherebbe mica. Mancherebbe più che qui.
0: Mancherebbe
3: più. Ce n'è abbastanza.
0: Io non trovo, vi ringrazio.
3: Un abbraccio a istione. Altrettanto. Un saluto a tutti i miei
0: amici. A beggi. Tutte queste espressioni, idee, parole, usi, scritti, ci vorrebbe avere in stacco, avere in casa in una scatoletta, e la scatoletta di un nome di Agonzonawa, Doria Housset, Anna Rocchi, Lesia Leoncini e Giulietta Albertini.

0: caduleta, lesia leoncini e doria usecchi serrano brisante. L'orti di Santa Ristiduda in Calinzana per gli scontri di Geradio di Galenzana che principieranno 17 fino al 24. Dunque, oltre piazza non ta usido di festivale. Ridruema qua domani con Balagna. Salute, Udumè.
1: Buongiorno a CFM, buongiorno a tutti.
0: Salute.
1: Allora, per il all'auditorio che ha parlato di l'aria, di rinfrescare l'aria, no?
0: Discopre l'aria.
1: Discopre l'aria, allora forse rischio di sbagliarmi, ma è un francese perché i pensuti capiscono se da tetto dice atmosfera di Arletti alla sua mica.
0: Ah, non so mica, so che lo spiegava il nostro amico Anto, di chi scopre l'aria, vuole dire più informazione, ma è appena curioso, diremo, allì. Ma di una maniera disprezziva di qualcosa, come lui diceva, o chi si giunta fa a scopre l'aria, a più informazioni non ci vorrebbe mica più.
1: Ah, oui, d'accordo.
0: Ecco.
1: Ma io vorrei soprattutto parlare che beh, che so, se parole smariscono i vari, sapete, che sono dei paesi. E chi sta la maglia che entra in certe case, o fagione rimindicarsi che non voglia comprarla, voglia comprare, ma sono mica andata a trovare, se non sono mica andata lì a vendere, o fagione a stare a vedere, a zappa, a zappa forca.
0: Ah, yeah, ma per un vargione barigumando i magazzini, in generale i magazzini l'hanno di come si dice di bricolage in generale.
1: Oui, si sente mica più parlare, forse un po'. L'incudine, sapete che un vargione si fa mica, si picchia, non c'è l'incudine,
0: yeah.
1: Allora l'incudine forse non ce ne basi più, ma forse dimenticarsi questi vari qui che possono essere sempre utili in dei paesi, vedete?
0: Ah, forse chi cacchi stazionati un paese, per questi paesi ne verranno?
1: Era semplicemente per dimenticarsi di stivare che come la scaletta che non esiste più, sapete, la scaletta non è mica una scala, la scaletta è portata per due uomini, vedete, come un po' i chinesi, vedete?
0: Sono
1: smarrite, la scaletta non se ne ruota più, dunque sarebbe sapere se lui si può parlare di qui per rimanere un po' con Darito, ma sarà difficile di ritrovare.
0: C'ho da rimpiegare le parole quando le cascano, mica forza il coso, ma rimettere in onda, manco burbe le canzoni, quando dobbiamo scrivere le canzoni, manco burbe un carudio mentre una discorsata, rimettere le parole che devo te ripicchiano d'orna.
1: È come Luigi Romero di mancare e cantare canzoni a un giro un fuoco per mantenere a me tradizione corse.
0: Yeah. Capisco. Ecco di me. Giungiamo a fine emissione, vi ringrazio assai.
1: A beggi,
0: a presto. A presto, buona giornata. Beh, ecco amici, abbiamo sperato una bella stonda insieme, dunque questa radio oggi è la nostra compagnia fino a 5 ore e ritroveremo come sempre, come di solito, le vostre emissioni, Ribe, Mercato, Serra Magia e a 6 canzoni in l'ora e mezzo da bene. Grazie a Teo, a Serge e a Bruno, cari amici di Didea Ostra, vi prego una buona giornata, tenetevi cari e a domani. Hawaii Bignotti, allez, permettez à peine di ridimo. Ogi serada.
2: Bon.

0: Eka Pascal Obispo cu Lucia, un pic curubițul de agenda RCFM.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Et quoi l'ora guartuior, nous ne parlons de la programmation de stade, de l'Ubaese, de la Barrada, donc, au diestazer à 5 ore e mezzo in San Gavino, Corsica genealogia, donc, la scoberta di la storia di Evami e di la Barrada, da quindicesimo secolo al sedicesimo secolo. Dopo ci sarà Marco Gasano a domani a 5 ore e mezzo per una stona in giro a Carlo di Zeppo Maschetti, un poeta di Iloghi. Vostra agenda di noi arriva intorno a stasera, Ghina Solidaria proposta della Soggio Riva Iudu a 6 ore e mezzo a pro di la Soggio Insieme, che bogonicide che permette di sostenere le persone che vanno in continente per ragioni medicali. Ci sarà da bei, da mondiali e da ballà con il gruppo Gorincanto. A 9 ore e mezzo un portivetto stasera Giancarlo Bappi in concerto a Madunara. Udreggi da Ostu stasera di nuovo a Lumpedorezza, avete visto la fissi in terra di Sugiale a palettate che sono magnifiche. Dunque l'incomito è dato a 9 ore per un concerto di gruppi Panzetta Paradise e poi dopo i Ruti, elezione di Miss e Mister Orezza onde Radio Cu Serge da rappresentare Radio stasera seguita da onde giore d'un ballo cu DJ Camelo 14 d'agosto, Eric e Jeff Matti in concerto al bar della Tour in Calvi, Babe Violo e Fiolo da Ridro a Olindumana in Luciana 14 di non in Biguglia o BDM No Futal francese in inglese un gruppo di punk di un nostro amico Bruno Rinieri di La Colta delle Voniga che si bruggerà a 9 e mezzo in Biguglia, dunque questo famoso BDM giridondo di Jeppe entrata di Radisi, ma di Gussiemo di va e vostre riservazioni in Pigna all'auditorium concerto di Meridiano a 9 ore e mezzo di sera di nuovo. E ben un biscorda di mica di vostro match di Sporting Club di Bastia non talonde di RCFM e autore scontro contro Po da seguida con l'amico Alex Antonini e Batti Mosconi.
1: Ici RCFM
2: Actu locale musique.

un santo d'odie di domone. E a voi mi ritrovo a Midnight Oil, Beds are Burning, una lezione non tale, l'ecologia.

si je t'abbèche, tu baia giù do strigoni a Villetta, ali a wakla halugiani, nu, perché mica gustu gallo, e dopo ho strubunto di informazioni a quattro e qui me l'introduo.

0: Lionel Giacomini, Logo Silenzio e Awari dovremmo un altro canterino per un'altra fare di Sara Magia con Marco Iancarelli che oggi ci parla di l'ADN e di Agenedio.
1: Buongiorno amici, abbiamo tutti in un nostro corpo un manuale segreto in ogni cellula. Su manuale si chiama ADN, ma chi sarà? In corso potremmo dire acido desossiribonucleico, ma diceremo semplicemente ADN, così sarà meno complicato e non c'eremo mica da sbagliare. Potremmo immaginare l'ADN come un libro tamanto in due, ogni pagina contiene una ricetta. Una per fare un muscolo, una per l'ossi, l'altra per usangui e così via. Dunque, contiene per ogni essere vivo un'antasatara, uomini, animali, piante, anche batterie, istruzioni che dicono ai ceduli come cresce, come funziona o anche di che colori avremo l'occhi o i capelli. Queste informazioni sono per la più parte ereditarie e si trasmettono di generazione in generazione. Tutto ognuno ha uso proprio codici, dunque un ADN besfarenti dall'altri esseri vivi. L'unico che spartini gli stessi ADN sono i veri Diomedda, perché tutti e due venini dalla stessa cellula OU. E c'è una zappedino che è descritto con solo quattro lettere chimiche, chiamate nucleotidi, in cui quali si può costruire tutto ciò che è vivo. Allora, pinzetti, in ogni piccola cellula di vostro essere c'è scritto un codice completo di ciò che voi siete e le informazioni, malgrado essendo indrinta un affare vagi invisibili, sono talmente lunghi che se noi stendiamo farebbe vagi a 2 metri di lungo ognuno. È un libro di vita, di vostra vita, ma più prezioso che qualunque biblioteca.
0: E qua Marco Biancarelli da Ridroa Dumone ci spiegherà come li nascono i venti e Awa Queen, Radio Gaga e dopo Morir sur scène Jennifer, chi fa già appena Molière.

Sexual Eating, Marvin Gaye, come abbiamo detto ieri per un'altra canzone, Tempi di Dambali, come lo si dice, o di Bia Rastidi, so che era piuttosto un magazzo. Ali a lunedì a Waku, un mio bassa, e dopo Billy Joel, Uptown Girl.

0: Texas, I don't want a lover. Allez, on retrouve Marco Biancarelli, Pesara, Maggi, Yao, Dieci Bar, la di l'ADN.
1: Buongiorno amici. Abbiamo tutti in un nostro corpo un manuale segreto in ogni cedula. Su manuale si chiama ADN. Ma chi sarà? In corso, potremmo dire acido desossiribonucleico. Ma diceremo semplicemente ADN, così sarà meno complicato e non c'eremo mica da sbagliare. Potremmo immaginare l'ADN come un libro tamanto in due, ogni pagina contiene una ricetta. Una per fare un muscolo, una per l'ossi, l'altra per usangui e così via. Dunque, contiene per ogni essere vivo un'antasatara, uomini, animali, piante, anche batterie, istruzioni che dicono ai ceduli come cresce, come funziona o anche di che colori avremo l'occhi o i capelli. Queste informazioni sono per la più parte ereditarie e si trasmettono di generazione in generazione. Tutto ognuno ha uso proprio codici, dunque un ADN besfarenti dall'altri esseri vivi. L'unico che spartini gli stessi ADN sono i veri di Umedda, perché tutti e due venini dalla stessa cedula OU. E c'è una zappa di noi che è descritto con solo quattro lettere chimiche, chiamate nucleotidi, in cui quali si può costruire tutto ciò che è vivo. Allora, pinzetti, in ogni piccola cedula di vostro essere c'è scritto un codice completo di ciò che voi siete e le informazioni, malgrado essendo indrinta un affare vagi invisibili, sono talmente lunghi che se noi stendiamo farebbe vagi a 2 metri di lungo ognuno. È un libro di vita, di vostra vita, ma più prezioso che qualunque biblioteca.
0: Que c'est bien. L'ADN, Sara Maggi, Marco Biancarelli. Restez avec nous dans quelques minutes pour vous. Un cadeau, magnifique cadeau, des places pour un très beau concert de Calenzana. D'ailleurs, ce soir, nous serons avec la soprano à 18h30, 18h20 plutôt,

questo ti aspettassimo in comunicazione. C'è un questo d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla. A chi ama e a chi spude e fin tu vuoi chi scala. Poi monta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci denimo i castighi e poco pane troppo stanto. Travogliamo per pagare e creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.